soliori al concerto di trombone, di bombarde, di cannone, che le palle tutti tuoni, all'orecchio fa fischiare. Non ti avrai quei pennacchini, non ti avrai quel cappello, non ti avrai quella chioma, non ti avrai quell'aria brillante, non ti avrai farfarone amoroso, notte e giorno.

tre. Mille tre. Mille tre. Ma fai queste contadine, cameriere cittadine.